da una rete al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100 Radio Sin Silica.